Rio Fantastico, David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Gone, gone, gone, ajde mi sa njih da pređe.